Not in the law che non può sentire la mente. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può curare mio hermano in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a rádio dela, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida de transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada o evento. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente di una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosco. Quei buchi marca un bisogno. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo per seguire. Mano, due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ico bon Dios, bendicionabo, mente, reproducimento, a chi segumo, tabri bocura, son, bocas, e vosser, per palabra di Dios, conviamo a confia, lo non vuole basci. Pau di inspiración, e apostolo, discípulo San Mateo, ta scrive una storia interessante, conoscendo il libro di San Mateo, capitolo 14. Jesús está acá, arriba la mano. Lo que dice bien de Jesús y Pedro está acá, arriba la mano. Ley de gravedad, pensaba que si está acá, arriba la mano, bota sangue. Ley natural, pensaba que no por acá, arriba la mano, sin sangue. Sabemente, mi tibisando, bo Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Paso esta para tener mandado de Dios. Pero mi que bo comprende que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La mão por simbolizar multitud de problemas. La mão por significar o impossível que não riba je. Per me que bisabo a riba e mandato de Jesus. Den em nome de Jesus. Bo posso costan extraordinário, sobrenatural, que bo mês um po compreender com tabata possível. La Deus disse a nós, e mês um hora aí, fora de São Mateus 4, versículo 22. E mesmo agora Jesus manda e discípulo vai den e boto. E vai sudilante na e outro banda. E digo vai na e outro banda. Bota sirve um Deus que tomava de ponto A para ir para o ponto B. Bota sirve um Deus que ia para o outro banda. Mas allá. Di lo che vuoi mira awe, vuoi un Dio che ti un futuro, perché di mi sa e plana con mi ting pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda quizás camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la capa è un milagro, un multitudine di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema. Bota de banda de set, de banda de hambre, e banda de miseria. Se eu te pensar, obviamente, tende que me quei babo ne outro banda. Me quei mirabo ne outro banda. Bota de um mundo de picar. Isso consequência não permitir reservar para um glória eterno. Me tinha um lugar preparar para me vai preparar um lugar para ne outro banda de Jordã, ne outro banda de Lamancora, ne outro banda que me ne benedicionanta. Mientras que esta batamanda e multitud vai di un drente boto, vai in otro bandi, ovviamente, perché bisogna andare anche, da ora pa cruza, da ora pa cruza e vai in un livello, da ora pa cruza e vai cammini ben di sciunta, da ora pa cruza mi sa che botambe ta cansami rumang di hamber, di tristezza, di problemi, mi sa che botambe che cruza ovviamente. Tu ende com isso, meu irmão, me tá, me que cruza, meu matrimônio, me tem tanto ai, 5 anos, 10 anos, me que cruza, nem outra banda, me tende de gozo, não, me tende com matrimônio, posso ser feliz, pero me tem, meu irmão, me que cruza com meu, não, me binta luta com não, me te espera com dia, para entre mais me luta, mais me que cruza, meu irmão. Oh, ma tende, mi ti un enemy che senti gozo de mi vida, mi roma, fece chito, mala suerte, nada funziona pa me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi roma, mi che cruza, Signor. Signor, di sì, vai in un'altra banda, su mi intenzione, mi deseo, tabo cruza, mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo per gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E dopo che ti visto in cruza, vai in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini ti luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction,
Of when come me in the thing lo che mondo che por dune mi roma Wendel e thing out e thing casa e thing tur cospera ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti mi falta un otro banda mi falta un otro storia mi falta un otro elemento de mi vida su scrive se botambe veramente ora pa botambe cruce mi roma in Cristo when the kisas could be se fece chi tur man tur cosa sta le contrario de mi vida se scrive se veramente ta ora pa cruza y ta señor ta ordenado cruza después que esta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon y ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi vostri servizi. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di vostro con il Signore in un luogo di quietud. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete atrás, ormai. Ti un momento che ti non subire per una. Ti un momento che vos so me certa come Dio. Cammina per aprire il cuore con te. Cammina per portare un mese con te. Cammina per arrivare a fare il so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare l'orazione vai nel quarto per atrás, nel lugar secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bolucce. Papiano con persone che sa con un cos vergonzoso che rumà qui, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi, ando abomessa sintacone, che sa cos tan complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Dino, lo mi alza, mi uovo ne sero, nandi unde mi udanza tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Botini vai seca, Signor, mes. E momento cammina opinion di rende, pensamento di rende. Bom po' abri cu rende, per abri cu bo Dios, den tu sinceridad. E vai o debisa me susta passa. Suso enan pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanan suso. Boting mestere bo tempo bo soku Señor. Cristiano go temira kostan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo vementa. Si bo temira kostan extraordinario de mo vida. Kostan sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efecto chiquito como no por cambia. Papiando con dama o menta. Feeling como esta vista como no por capa de comprender que o pavo es imposible. Costan extraordinario. Sobrenatural está sucedendo. Ora vos baile en silencio. Ora vos baile en privacidad como Dios. Y abre vos coração, vos só ayanan con él. Ma è boto, taba tamei mei, di la mancaba, e ola nata suple, e taba ta sute, pa sobra bientu, taba ta contrario. Oh, un cosa vabbè sabe mente, ta notabel si romano in Cristo, ora Señor bisabu ban neutro banda, ora bisabu ban cruza, pa un'esperienza nuova, ban cruza, pa un dimension nuova de mobida, sabi, tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de mo vida. Oh, mi sa che mi appena vemente, mi sa buruman fedia, mi sa busca Señor, o ta qui, ta come se fuera diabol a los riba mi. Fedia mo come sa busca, vai cas di Dios, o come se fuera casabira contra mi, yuabira contra mi, un enda vemente, mi sa miruman, a maquera con servizione, fica bendición. Ruman, mo come sa

bien tunanta contrario. Amén, como nación. ¿Qué botajas ahora viento está contrario? ¿Qué botajas ahora viento no está manera para pensar? Oh, amén, den el voto. Jesús está mandado, como si fuera Jesús está mandado de tormenta, Señor. Te camino aquí, voy aquí para mi baile. Pero para ir para con hope vía siguiendo Jesús, amén, me quiero poner atención y uno de Dios. Ahora, Señor, así costan grandes de vida de gente, con alguien se caché. Casi siempre tiene un momento que a mí de asunto también era peor. Pero me que era mío. Bienaventurado, bendicionado es un culo, sabe, espera arriba, Señor. Culo sabe, guarda arriba, Señor. Den el tiempo malo. Paso después de tiempo malo, tiempo no bom también. Me que bisabo, un viano me dice Jesús, tiene que un cubo de estima, está malo. Lázaro está malo. Oro, man, estaba tan malo con que entura. Nada manda llama a Jesús. Pero por mientras entre la llamada de Jesús y la llegada de Jesús, es cosa vira pior. Pior no es grado que el joven que hasta morir, man. 4 días después, hasta jole, curva, hasta jole, es cosa vira pior. Después que Jesús adrenta la escena. Jairo debe decir que Jesús me dice, Señor, mi yuta malo, sana mi yupa a mí. Na caminda, canando con Jesús, junto con Jesús, mi que va a mirar a mi inta. Canando con Jesús, mantene con Jesús, pan de che enan, e noticia de bin, no moleste a maestro más, pa sobra, boyu, amuricaba. Ora cos vira pior, canando con Jesús. Ora cos vira contrario, canando con Jesús. Y taparse ahora y que te envía, con esta costa, esta Jesús está contraria en todo. Ahora va a esperar bendición y hasta maldición. Ahora va a esperar salud, que el doctor le dice, tú costa ok, va a atender. No, me tiene mal noticia. Ahora va a esperar promoción, no me sabe todo lo contrario. No se ve si encrempen. Ahora va a esperar, ahora costa vira pior. Anto botá con Jesús, bien tú no andas contrario de mi vida. Mi sa che mi prendo in mente un persona che subì di bisogno, mi pacava di comprendere, umano, mi tu un servidore di Dio, mi tu un creyente in Cristo, mi tu fiel di mia ofrenda, mi diezmo, sa che sai, però, che sta passando con me, dopo tu mi sa questionare di con. Il Bibbio di Bisami, versetto 25, e den è di 4 guarda di a noci, Gesù sabì di essere canan, canan di riba la mano. Mi chiedo, mira, che ti passa? Ora rende. Jesús è ben come rende, come ser humano. Passa tempo con il Signore. Stiamo da costume parti a noche di 4 vigilia. Approximatamente barra di solo 6 ore per 9 ore, 9 ore per 10 ore, 10 ore per 3 ore, 3 ore per 6 ore. Quindi, è di 4 vigilia, ti devi chiedere di 3 ore per 14 ore. Quando Gesù si manda molti che vai fuori a tardi e poi dice ora noce sera e dopo deve essere una che non si viene quasi un 10 per 12 ore di orazione mi dà un trabo e menta se Gesù è un per me di chi è un cosa vuole creare è un qua bene di etata da ti mestere 10 o 12 ore per cosa straordinario passi mi dà un trabo quanto tempo a mi cubo debilità per 6.000 anni di peccato in mestiere di Gesù. Ma sa quanto cosa extra non lo passa di nostra vita se non si può passare tempo con il Signore? Ma sa quanto milagro non lo toma lugar, cosa tan sobrenatural se non si può passare tempo con il Signore? Ma da parte nel quarto vigile, nell'ora di mas scur. Mi chiedo, mi era bon, Gesù sta bene nell'ora di mas scur. Ovviamente tu vieni a te llorando e viento non ta terribile, mi romano, e a noce ta scur, mi non può mirar mi dilanti, ma sin ne punto che mi non chemas, mi non por mas, ojo, romano, ma entrega, ma tira mi serbete di rim, ma luce intera noce che viento, però ma cansa di luce quando viento dal contrario, mi romano, mi tene punto di vista, mi ta clapa, vai che viento na numa, mi ta clapa bulla, foi che botto numa, però tone botta in chon, viento porta pa ta contrario, ma ningun di si,

chiariamo un attimo con Giorgio, mi ha anche pensato che il signore Benchia Romano con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai uno sparto dei messaggi a chi e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si è fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà puntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le ha puntato? Noi tre sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con vision anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, ma mentre come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

si Dios me stiera a scuola parlamentario, si Gesù mi stiera a vota, pa qua partito, pa chi le vota, le busca qualità secondo il suo proprio corazon. Anto si Dios sta con un pueblo, mi chiede se un pueblo te bendiciona. E se non por scuola, Dios sta buti, Dios sta quitarei. Bendicionate pueblo por scuola, secondo la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo, non fuggi palabra di Dios, di escogimento di leader non per un pueblo, representante non per un pueblo. Opinemos, non sa ainda che in dona per confianza democratico. È importante ovviamente escuchar la palabra di Dios, il topico aquí. Riba è topico importante aquí, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promover ningún gente, ni contra ningún gente. Per la che voce di Dio, per noi scuccia, voce di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assunto scuoco, come maniamo subito il Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se può conoscere il mandatario, lì non chiama l'antame, vi se non scuccia ovviamente. Per chiamare un ente, chiamare 6-7 casi, vi se non scuccia ovviamente. Dio su visione per un leader per corso. Dio si fisce per un governo per corso. Dio si fisce per un parlamento per corso. Chi che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.